0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
2: 89,5 FM stereo.
1: Vladimirci, Vladimirci radio.